niente. E mi mancano i viaggi nel tempo, le parole a metà, interrotte dal nostro tormento che fa